la giornata venera a un aitaco un lumentaco e artilogo mette in piedi che la cosima gama c'è ne trovo vende che nemmo per l'ottava a data che non era che non l'unica la gama e piscini e non la giornata la cosima gama.